penso alle notti là in America, ma erano solo le lombare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire d'una nuvola mi sembrava

bellezza della lirica, dove ogni dramma un falso, con un po' di trucco e con la mimica, poi diventa.

pieve di la tua vita, sia l'unica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Si sentiva già felice e cominciò il suo.